0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
1: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: James. Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano. Con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Apriamo con la cronaca. Un nuovo episodio di violenza in una scuola di Zagabria. In un istituto tecnico un alunno ha ferito con un coltello un compagno e una collaboratrice scolastica. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni sono stabili e non sono in pericolo di vita.
1: Nella scuola è stato inviato anche un team di supporto psicologico. Secondo le prime informazioni, sia l'aggressore sia l'alunno ferito frequentano il primo anno.
2: E scontro sul progetto di trasferire in Istria i rifiuti non pericolosi di Gospic. Il Partito Socialdemocratico chiede al governo di rinunciare al piano e contesta la scelta del cementificio di Valmazinghi.
1: Secondo i socialdemocratici istriani, gli abitanti dell'Albonese sarebbero stati informati solo a decisioni già prese, senza consultazioni e senza indicazioni sulle procedure previste nello stabilimento. Contrario anche il presidente della regione Boris Miletic. Il governo conferma invece l'invio a Valmazinghi di 300 tonnellate di rifiuti.
2: Rifiuti e cattivi odori sono tornati al centro del dibattito nell'assemblea regionale riunita a Pisino. Segnalati ancora una volta i disagi provenienti dalla discarica di Castion e i rifiuti stoccati nel capannone della Istra Plastica.
1: Intanto il nuovo ispettore generale dello Stato, Tonči Glavinić, in carica da oggi, annuncia una revisione delle procedure legate allo smaltimento dei rifiuti.
2: Secondo Glavinić sono evidenti alcune lacune e i circa 50 ispettori disponibili in tutta la Croazia non sono sufficienti. Tra le priorità anche la digitalizzazione del sistema dei controlli. Migliora la situazione sull'isola di Brazza, dove ieri sera intorno alle 22 è divampato un vasto incendio tra le località di Ložišća e Grabovica.
1: I vigili del fuoco sono riusciti a proteggere le abitazioni minacciate dalle fiamme. Questa mattina sono entrati in azione anche i Canadair.
2: Le cause dell'erogo devono ancora essere accertate. L'ipotesi più probabile è che l'incendio sia stato provocato da un fulmine.
1: Il 16 dicembre sarà la giornata dei difensori croati della regione istriana. La decisione è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea regionale.
2: La data ricorda il 16 dicembre del 1991, quando gli ultimi militari dell'esercito jugoslavo lasciarono la caserma di Musil a Pola, completando il ritiro delle forze armate jugoslave dall'Istria. Un momento considerato una svolta nella storia recente della penisola e simbolo di libertà, pace e sovranità croata.
1: L'iniziativa è stata promossa dal coordinamento delle associazioni dei veterani della guerra patriottica in Istria. Prosegue in regione il progetto per sviluppare l'apiturismo, una forma di turismo esperienziale che unisce apicoltura, prodotti dell'alveare, ospitalità e benessere.
2: L'Associazione Nazionale del Turismo Rurale organizza 4 tavole rotonde dedicate al futuro del settore. Gli incontri si terranno lunedì 14 settembre a Cittanova, i giorni seguenti ad Albona, Pisino e Pola, sempre dalle 18 alle 20. Le iscrizioni restano aperte oggi e domani attraverso il sito dell'Associazione.
1: Previsioni per l'Istria, meteo variabile, con cielo nuvoloso e possibili piogge, rovesci e temporali localmente più intensi. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno gradualmente a esaurirsi.
2: Venti deboli o moderati, localmente più sostenuti da sud e sud-ovest. Temperature massime tra 22 e 26 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano.
2: Con voi Isabel Vidaic e Italo Banco. Restano stabili e non sono in pericolo di vita i due feriti nell'aggressione avvenuta questa mattina alla scuola media superiore elettromeccanica di Zagabria. Si tratta di un alunno del primo anno colpito con un coltello da un compagno e di una dipendente degli

0: Avrebbe minacciato il compagno già ieri dopo un litigio, circostanze ancora da verificare. In Istria non si sono fatte attendere le reazioni sul progetto di trasferire a Valmazinghi, nell'Albonese, circa 300 tonnellate di rifiuti provenienti da Gospic. Il materiale, classificato come non pericoloso, dovrebbe essere utilizzato nel cementificio Holcim per il recupero energetico. L'azienda assicura che il trattamento avverrà nel rispetto delle autorizzazioni e delle norme vigenti.
1: La sezione regionale del Partito Socialdemocratico si oppone però al progetto e chiede al governo

0: trasporto illegale di rifiuti pericolosi in Lica.
1: Il via libera è arrivato nonostante il voto contrario del Partito Popolare Europeo, il principale gruppo politico dell'Eurocamera. Cordoglio dal mondo della politica italiana ed europea per la morte di Emma Bonino. La storica leader radicale ed esponente di Più Europa si è spenta a Roma a 78 anni.
0: Bonino ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti civili e umani, impegnandosi in prima linea per il divorzio e la legalizzazione dell'aborto. È stata ministra e commissaria europea agli aiuti umanitari, affrontando anche le crisi in Ruanda e nei Balcani.
1: Domani alle 10 nell'area dell'ex campo di polizia di Valbandon e Astignano si terrà la sesta edizione della corsa benefica in memoria di Ivan Todoric. L'iniziativa ricorda il poliziotto della questura di Pola, morto in un incidente stradale il 22 settembre 2018. L'intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Fondazione di Solidarietà della Polizia.
0: In programma due percorsi, uno ricreativo di 2 chilometri e uno più impegnativo di 11 chilometri. Sul tracciato più breve potranno partecipare anche i bambini, per i quali sono previste attività sportive e di intrattenimento.
1: Il meteo per il resto della giornata, tempo variabile ma con maggiori schiarite. Venti deboli o moderati da sud e sud-ovest. Temperature massime tra 22 e 26 gradi.
0: Grazie per l'ascolto, prossima edizione del giornale radio delle 16.30.

0: Indutisti Dei de Vita, Radio Pola.
1: Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola.
2: Con voi Isabel Vidai, c'è Italo Banco.
1: Vediamo le principali notizie del giorno. Aggressione in un istituto tecnico di Zagabria. Un alunno ferisce un compagno e una dipendente della scuola. L'aggressore è stato fermato dalla polizia. I due feriti non sono in pericolo di vita.
2: Rifiuti da Gospice a Valmazzinghi, cittadini e politica locale dicono no al progetto. Il 16 dicembre sarà celebrata la giornata dei difensori croati dell'Istria. Per il resto della giornata tempo variabile ma con maggiori schiarite, venti deboli o moderati da sud e sud-ovest, temperature massime tra 22 e 26 gradi.
1: Domani cielo in prevalenza soleggiato, soffierà la bora da moderata a forte. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 19 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 24 e 27.

0: Le principali notizie del giorno. Restano stabili e non sono in pericolo di vita i due feriti nell'aggressione avvenuta questa mattina alla Scuola Media Superiore Elettromeccanica di Zagabria. Si tratta di un alunno del primo anno colpito con un coltello da un compagno e di una dipendente dell'istituto intervenuta durante l'aggressione. Il ragazzo ha riportato ferite più profonde e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico, mentre la donna ha riportato ferite superficiali.
1: L'aggressore è stato fermato dalla polizia. Secondo alcuni alunni avrebbe agito con il volto coperto e avrebbe minacciato il compagno già ieri dopo un litigio, circostanze ancora da verificare. Il Ministero dell'Istruzione ha inviato nell'istituto una squadra di crisi e specialisti per il supporto psicologico. La garante per i diritti dei minori ha espresso grande preoccupazione per l'accaduto, chiedendo che siano garantiti assistenza e sostegno agli alunni, ai dipendenti della scuola e alle loro famiglie.
0: In Istria non si sono fatte attendere le reazioni sul progetto di trasferire a Valmazinghi, nell'Albonese, circa 300 tonnellate di rifiuti provenienti da Gospic. Il materiale, classificato come non pericoloso, dovrebbe essere utilizzato nel cementificio Holcim per il recupero energetico. L'azienda assicura che il trattamento avverrà nel rispetto delle autorizzazioni e delle norme vigenti. La sezione regionale del Partito Socialdemocratico si oppone però al progetto e chiede al governo di rinunciarvi.
1: Secondo il partito, i cittadini dell'Albonese e dell'Istria orientale sarebbero stati informati solo dopo le decisioni, senza essere consultati sulle quantità, sulle caratteristiche dei rifiuti e sulle modalità di trasporto e trattamento. Contrario anche il presidente della regione Boris Miletic. Intanto rifiuti e cattivi odori sono tornati al centro del dibattito nell'assemblea regionale riunita a Pisino, segnalati ancora una volta i disagi provenienti dalla discarica di Castion e i rifiuti stoccati nel capannone della Istra Plastica. Il nuovo ispettore generale dello Stato, Tonči Glavinić, in carica da oggi, annuncia una revisione delle procedure legate allo smaltimento dei rifiuti.
0: Secondo Glavinić sono evidenti alcune lacune e i circa 50 ispettori disponibili in tutta la Croazia non sono sufficienti. Tra le priorità anche la digitalizzazione del sistema dei controlli.
1: Il caso Gospic arriva al Parlamento europeo. Approvata la proposta dell'eurodeputato di Mosimo, Gordon Bosanac, di esaminare con procedura d'urgenza la petizione dei cittadini contro lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi in Lika.
0: Il via libera è arrivato nonostante il voto contrario del Partito Popolare Europeo, il principale gruppo politico dell'Eurocamera. Cordoglio dal mondo della politica italiana ed europea per la morte di Emma Bonino. La storica leader radicale ed esponente di Più Europa si è spenta a Roma a 78 anni.
1: Bonino ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti civili e umani, impegnandosi in prima linea per il divorzio e la legalizzazione dell'aborto in Italia. È stata ministra e commissaria europea per gli aiuti umanitari, affrontando anche le crisi in Ruanda e nei Balcani.
0: Ricorre oggi il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono in Virginia. Quattro aerei di linea dirottati da 19 terroristi di Al-Qaeda in un'azione coordinata destinata a colpire i simboli degli Stati Uniti.
1: In meno di due ore quasi 3.000 persone persero la vita. L'11 settembre è stato uno spartiacque per l'America e il mondo intero, con guerre di terrore in Medio Oriente e lo stravolgimento dell'ordine internazionale. Il 16 dicembre sarà la giornata dei difensori croati della regione istriana. La decisione è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea regionale.
0: La data ricorda il 16 dicembre del 1991, quando gli ultimi militari dell'esercito jugoslavo lasciarono la caserma di Musila Pola, completando il ritiro delle forze armate jugoslave dall'Istria. Un momento considerato una svolta nella storia recente della penisola e simbolo di libertà, pace e sovranità croata.
1: L'iniziativa è stata promossa dal coordinamento delle associazioni dei veterani della guerra patriottica in Istria. Dal 18 al 20 settembre torna la Maratona di Pola, giunta quest'anno all'ottava edizione. Sono attesi circa 2.600 partecipanti provenienti da oltre 40 paesi.
0: Tra le novità di quest'anno c'è la prima edizione della Corsa dell'Amicizia, un'iniziativa che unisce sport e amicizia tra Croazia e Italia. La gara, organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Zagabria in collaborazione con l'Unione Italiana e le comunità degli italiani, si snoderà su un percorso di 6 chilometri.
1: Sentiamo il console onorario Tiziano Sosic.
2: L'iniziativa è stata fatta e organizzata proprio per celebrare e per dare un segno anche a Pola della giornata nazionale dello sport italiano nel mondo. Questa giornata nazionale è stata introdotta nel 2024 dal Ministero degli Esteri italiano e ha l'obiettivo di promuovere le eccellenze italiane nello sport, ma anche i valori, quali sono la collaborazione e l'amicizia tra i popoli che lo sport incarna. Devo dire che l'ambasciata ha organizzato anche nel contesto della Maratona di Zagabria, il 5 settembre, la terza edizione della Corsa dell'Amicizia, e per iniziativa dell'ambasciatore Trichilo quest'anno l'iniziativa si svolgerà anche a Pola. Grazie all'iniziativa dell'ambasciata 200 corridori potranno partecipare gratuitamente alla Corsa dell'Amicizia per il percorso di 6 chilometri. E qui bisogna ringraziare tutti coloro che hanno dato un sostegno a questa iniziativa, all'Unione Italiana e anche alla Federazione dell'Associazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, che assieme stanno collaborando, e ritengo che sia un messaggio di amicizia e pace che viene incarnato proprio dallo sport e rientra nel contesto della Giornata Nazionale dello Sport Italiano nel Mondo.
0: Domani alle 10 nell'area dell'ex campo di polizia di Valbandon e a Stignano si terrà la sesta edizione della corsa benefica in memoria di Ivan Todoric. L'iniziativa ricorda il poliziotto della questura di Pola, morto in un incidente stradale il 22 settembre 2018. L'intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Fondazione di Solidarietà della Polizia.
1: In programma due percorsi, uno ricreativo di 2 chilometri e uno più impegnativo di 11 chilometri. Sul tracciato più breve potranno partecipare anche i bambini, per i quali sono previste attività sportive e di intrattenimento. La città di Pola invita gli automobilisti a rispettare la segnaletica provvisoria e a utilizzare esclusivamente le deviazioni indicate durante i lavori sulle strade nella zona di Monte Grande.
0: Alcuni tratti di via Dignano sono chiusi al traffico. La città precisa che via Victor Jeromela non è un percorso alternativo autorizzato. La strada è stretta e priva di marciapiedi e non può sostenere un aumento del traffico.
1: Agli automobilisti viene quindi chiesto di non scegliere deviazioni autonomamente, ma di seguire la segnaletica anche per garantire maggiore sicurezza a pedoni e bambini.
0: Da oggi e fino a domenica Pinguente celebra la festa cittadina, la Subottina, con un programma che unisce gastronomia e tradizione, proponendo iniziative per tutte le generazioni.
1: Nel centro storico, a partire dalle 17, in programma la terza edizione del Festival del Peperoncino, Pinguente Piccante. Partecipano 6 produttori di salse e altri prodotti piccanti provenienti dall'Istria e da Zagabria. Alle 18 è prevista la seduta solenne del Consiglio Municipale. E prosegue in Istria il progetto per sviluppare l'apiturismo, una forma di turismo esperienziale che unisce apicoltura, prodotti dell'alveare, ospitalità e benessere.
0: L'Associazione Nazionale del Turismo Rurale organizza 4 tavole rotonde dedicate al futuro del settore. Gli incontri si terranno lunedì 14 settembre a Cittanova, i giorni seguenti ad Albona, Pisino e Pola, sempre dalle 18 alle 20. Le iscrizioni restano aperte oggi e domani attraverso il sito dell'Associazione.
1: A Barbana è tutto pronto per la tradizionale Sagra del Fico, in programma domani a partire dalle 13 nel centro della località.
0: La festa celebra le tradizioni gastronomiche istriane con degustazioni, prodotti tipici, musica e laboratori per grandi e bambini. Quest'anno si festeggia anche il 20° anniversario della manifestazione.

0: Il meteo, domani cielo in prevalenza sereno, bora da moderata a forte, temperature minime tra 10 e 19 gradi, massime tra 24 e 27.
1: Grazie per essere stati con noi, vi ricordiamo domani alle 16.30 la Cioccolata con la Petra, domenica alla stessa ora la Parola del Signore e a seguire i cori e le sac delle comunità degli italiani.
0: L'informazione italiana torna invece lunedì con le edizioni delle 11, 14 e 16.30. Da Isabel Vidaic e Italo Banco l'augurio di un buon proseguimento con Radio Pola.